0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il là.
0: Andiamo? No fighting. We got the refugees. No fighting.